0: Claudio aí vai, ó.
1: Pepino di Capri.
2: Mi dipingevo le mani, la faccia di blu.

0: Andiamo, che ora che è adesso? Sì, sì, va, che mi chiedo mi
1: scappa.
0: Opa, occhio. Che? Che non mi?
2: 9:51.
0: 9:51.